0: kiti yo yuto ikireta
1: enchangolo
0: enchangolo lelor kurodo lino amwe enchangolo emesani tumorere nikitu minduwa rol chomati niki otaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: ere mayam
4: Yashe online ni nguni lang le Mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta ewangan to lo sholema mato bulute nebo peyege bula iori yok te niaro lo moni liyuna bega mayan iri work le weli no emo arena bo ormosori ormosori aye Mayen FM ewangan olo sho
5: Mayen FM
6: Mayen FM,
5: na
6: bom
5: point
6: na
5: vishena,
6: eni
7: ni kuto
6: yuk na
7: ro county
5: telo
7: ngalo.
5: Mayen FM,
7: na bom point ile, esumiso yuk kajado county.

0: ke guran e magga e tummo le guranak on ke guranak ti ne bor macha big ton ke wancha ni e drapo ko siligi o akunyele sulak
1: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
0: e bulo sotua il le pagge gullor ko yo ne palle palle ki yo
2: e magga
3: se tu no mi macha big na si wachezaji
0: Mayan FM.